0: viene dritto come una promessa e nessuno, nessuno potrà farmi male.
1: Blitz Premiere.